come sei bella, amore mio. Noi sotto il sole piano io divento color cioccolata, ci scapperebbe una flippata, e non mi dire già di no.

Non mordermi sul collo, dai, la cosa non mi va. Sarebbe un po' più bello, dai, mordimi più in là. Che strani occhi, amore, hai. Sei mezza nuda,

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

0: Yeah, we've had a request. Yeah, we'll play Alpha with Babe Chao again. And thank you to that person for requesting that song a second time this show. But anyway, they love it.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa mi sono avvicinato e lei...

quando sei partita è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata e io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.